0: Segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Isabel se llenó del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».
1: Medjugorje es un lugar de encuentro y de gracia. Aquí muchos se sienten que no están solos, sino acompañados por el amor de una madre que lleva a todos a Jesús. Oremos juntos por el triunfo del corazón inmaculado de María y para que cada persona se sienta acogida y amada por Dios.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai cogosia, poi sana crescite, sana rinascita, non nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
3: Santa Maria, mai cogosia, poi sana crescite, sana
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai cogosia, poi sana crescite, sana nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai cogosia, poi sana crescite, sana nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai cogosia, poi sana crescite, sana nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai cogosia, poi sana crescite, sana nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai cogosia, poi sana crescite, sana nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai cogosia, poi sana crescite, sana nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai cogosia, poi sana crescite, sana nasce, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, mai cogosia, poi sana crescite, sana nasce, amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros
1: que recurrimos a vos.
0: Reina de la paz,
1: ruega por nosotros.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai covoci a voi, sana sgrecniche, sana in agiatus, mante nasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai covoci a voi, sana sgrecniche, sana in agiatus, mante nasce, amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai comodia, morita nasce, sada in acciassus, marti nasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai comodia, morita nasce, sada in acciassus, marti nasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai comodia, morita nasce, sada in acciassus, marti nasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai comodia, morita nasce, sada in acciassus, marti nasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai comodia, morita nasce, sada in acciassus, marti nasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai comodia, morita nasce, sada